Bracugnens, prenes de curace, que la paus vengo passasi. Ne sario, un grandumace, giù sapato se calio soffrì.

0: Scuta ben lo ritmo su ritmo de Nisa.
1: E lo babazucca del San Lupica.
0: E tutti li carrier bistro e su talita ulissa.
1: Cade lo ripie lo suona la sua maniera.
0: L'amorus lo va balla, lo mangia vente lo vacciara.
1: Lo pei su nieno va cantare lo cagadrecce e l'iura.
0: Certen va lo contesta.
1: E da oltre la